0: Che poi non stessa la voce, perché quando si terminava si poteva dire, non andava a perdere, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si poteva dire, non si
1: Thank you.

Bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, bianca, b

0: olha bem quieto.
1: Viviana de White. E di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.